massive mani sciuri, e sir che toxi va, o si ve goi tun tul, o fyrbe jarot elut.